vostra prece, cosa di bambino? Dì, dì, dì, che si può, ma passi, che sciaio che scema, oh!